regazzone venera. Ora il taco, un lumentaco e l'arte lo può. Mette in pesa che l'arte si magama. C'è ne tu ma vedi che ne è un po' l'ottava. Adatta che non è una canzone che la gama.